0: dispositivi.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.
2: Francesco Merola, parla con me.
3: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tuo nome,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se lo vedi così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mario Forte, ovvero Capita.

pulisci, pulisci, pulisci. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Un canello cave in mano. Visto corma se schianta. Quando sente, gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Mello Conti, sono innamorato e te.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

facile che non ti pensi più. A ti ricordo non ti pensavo, ma senta male che ce la fa.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh.
1: Canzoni napoletane.
3: Maria Nazionale, a vita, ecco.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Rico Femiano, l'amore o sape fa.
2: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo che tu e non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto

canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Tony Marciano a Napoli.
1: Sono tutto innamorato di sta città, quando a turisto gli anni stanno qua. Marcellino via Caraccio è possibile che si fida di un tipo mai scordato. E quando è

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Nando De Marco, Marco Calone e Priore, Vita Mi.

0: Nando Mariano, mai più cutte.
1: Quando finisce l'amore, un sorriso diventa dolore, ti senti anormale, non ti va niente.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Franco Moreno, chissà se me piense.
2: Pronto.

0: canzoni napoletane. Nancy Coppola e Nando Mariano per tutta la vita.
1: Lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sa ragione per campare, si la riga

0: Bella Radio.
1: Sono le 4:02.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Maria Nazionale, mi farai morire.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Emiliana Cantone, Chiano Chiane.

così bella vita mia. Mi serve per cambiare, per respirare, per camminare. Se una vita d'emozioni, se una strada in mezzo mare, dove posso camminare, tu sei mia.

0: Radio. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Che sì?
1: Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rinta all'anima e mia delusione ancora in perdente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

che sta canzone si mietti, che sta canzone è tutta in lacrime caruto quando la notte non passava. Solo e c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come il nostro. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mia semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io saggio che sei tuo premere la vita mia, è stato giusto, ma fa male non volear di volte, perché poi ci trovato a te, e ogni ferito pure che le in tal orgoglio l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi più farmene te.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Clementino, guarda.

Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Tommy Riccio, un bacio inevitabile.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

Canzoni napoletane. Ida Arendano, amarti o perderti.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.

nessuno e niente ci può far sa. Solo che la morte non ce la posso fare.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Enzo Di Domenico, Orgoglio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana

posto. Nel biglietto c'era scritto: io mi sono scocciato di te, non ti voglio più vedere. E allora, con la bionda e con la nera.

0: la faccia vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema. E poi vado a passeggiare. E poi vado a faticare. A me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino. E mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella.
2: Romantica come non mai.
1: È un'emozione che va dritta al cuore.
3: È bella.
2: Bella Radio.

0: la Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella Radio.
2: Ma sono

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

quella camma cercava sempre il rosi, che ne freschezza è tutta simpatia, non sta passando più per questa via, chissà che l'anno di

basta di spine e m'ha lasciata senza un saluto, parla d'amore forse m'ha caduto, ma chi sarà chi sta già

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Doienna murate pazze.
1: Sposò

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Antonio Cannata, compagna mia.

sia leggero, che piglia subito un raffreddore. E se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale.

0: radio.
1: Bella.
2: Canzoni napoletane.
3: E si non scini sa giungo. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
2: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Canzoni napoletane.
2: E come nasce una rosa, Dio solo lo sa.
1: Carmelo Zappulla, poesia. Chi può

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal Da Vinci, Amore.
4: Amore senza tempo, amore chi non sente, amore chi incelera e solo sa lamenta. E mentre rinda l'occhio caro non turmente, a volta faccio già scipata che sto malo tempo. Amore, rumore, lo tempo all'amore, quando da piglia da giova sa roba e parola. Amore, rumore, lo tempo all'amore, rinda sta guerra chi vince fa pace con cuore.

0: ti aspetta, amore chi va bene sulla patti spietta, amore chi ti guarda solamente in notte, con l'occhio a stretta rindo scuro e cava un ambiente, amore rumore, lo tema all'amore, chi ti va bene perdona e sta stipo rumore, amore rumore, lo tema all'amore, e chi ti ha sempre cercato e chi non ti ha mai scordato,
1: amore che non è farnuto mai.

0: Giusy Attanasio e Alessio Haiere.
1: Io voglio per me non ce la faccio, se stanche queste cose, voglio che ce la so.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh.
0: Canzoni napoletane.
4: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati, a te credere sincero l'ho fatto.
0: Franco D'Amore, non pentirti.
5: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Daniele De Martino, Pemmè tu si l'amore. Dentro

Și a gemis 3 minute a scrivere parole sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile sto cuore. Ma ricordo che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatta cantare. Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole stasera sto cacao.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
5: Basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che sei innamorata di me.
6: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava a che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Bella. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
1: 342 64 18 410.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Gigi Finizio, senza noi. Se so-

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
6: Sono le 7:58. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti, in Tennessee, i legali di Krista Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza dopo che l'esecuzione della cinquantenne non è stata portata a termine. Secondo quanto riferito dagli avvocati, alla donna sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital e attualmente si trova ricoverata in un ospedale della zona. L'ENI ha annunciato il completamento del riassetto della struttura azionaria di Plenitude. L'operazione è avvenuta attraverso un aumento di capitale non proporzionale di 1,56 miliardi di euro, sottoscritto in parte da Ares Management Alternative Credit Funds e in parte dalla stessa ENI, riconoscendo alla società un valore complessivo di 10,750 miliardi di euro. La catena giapponese di minimarket Family Mart ha scelto Lady Gaga come testimonial per una campagna di reclutamento. La pop star è protagonista di un nuovo spot in cui lavora come commessa all'interno di un negozio, indossando una rivisitazione futuristica delle divise aziendali. Sui mercati finanziari internazionali, la borsa di Tokyo ha aperto la prima seduta del mese in aumento dello 0,70%, spinta soprattutto dai titoli del comparto tecnologico e dai segnali positivi arrivati da oltreoceano. A Roma, i carabinieri indagano sul ritrovamento del corpo senza vita di un uomo all'interno di un parco, dopo lo sgombero di un palazzo occupato. La vittima, trovata priva di documenti e con ferite da taglio, sarebbe uno straniero di circa 30 anni. A Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, un operaio di 48 anni è morto in un incidente sul lavoro. L'uomo stava svuotando il solaio di un edificio rurale quando è precipitato dal sottotetto, da un'altezza di circa 8 metri, rendendo vano l'intervento dei soccorsi intervenuti sul posto con l'elisoccorso e le forze dell'ordine. Tragico bilancio anche ad Ancona, dove un operaio di 54 anni ha perso la vita a causa delle ustioni riportate durante il turno notturno nello stabilimento Fincantieri. Una fiammata improvvisa ha investito 2 lavoratori. Un giovane di 27 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Cesena. Sempre a Roma, la Polizia di Stato, insieme alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, ha effettuato una serie di controlli nei minimarket e negli esercizi commerciali del quadrante Don Bosco, sequestrando 14 kg di prodotti alimentari e infliggendo multe per oltre 14.000 euro. Commentando la situazione industriale dal Piemonte, il presidente della regione Alberto Cirio ha dichiarato di non trovarsi sconvolto all'idea che aziende come Liveco possano riconvertirsi alla produzione di carri armati, sottolineando l'esistenza e la necessità dell'industria della difesa. A Venezia, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato la sede del Comando Generale della Polizia Locale all'Isola del Tronchetto, incontrando il sindaco Simone Venturini per fare il punto sulle tecnologie di monitoraggio urbano e sui dossier infrastrutturali del territorio. Nel Regno Unito, il primo ministro ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea, in vista del vertice previsto entro la fine dell'anno, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che un eventuale rientro sarebbe ben accolto. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, arrivato ad Algeri, ha ribadito che l'idrogeno rappresenta una soluzione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della neutralità climatica fissata per il 2050. Sul fronte economico si allarga l'allarme per la stangata d'autunno, spinta dai rincari a doppia cifra del gas e dei carburanti, che fanno volare l'inflazione oltre il 4% a settembre, trascinando al rialzo anche i prezzi di frutta, verdura e del carrello della spesa. I prezzi dei carburanti registrano intanto una flessione grazie al price cap annunciato da diverse grandi compagnie, sebbene permanga il divario con i listini dei piccoli operatori delle pompe bianche, che denunciano una distorsione del mercato, mentre a Porto Empedocle i pescatori denunciano l'esclusione del gasolio per i pescherecci da questa misura. Per lo sport, Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che a tempo debito spiegherà ai portoghesi i motivi che lo hanno portato a lasciare la nazionale, augurando nel frattempo buona fortuna a tutti i suoi compagni di squadra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto sarà assolato ma con un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Clima nel complesso mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Anthony. A seconda, non si tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
5: Radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Gianni Celeste. E chi me piace.
2: Tutto che

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
5: La Nina e Franco Ricciardi.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Checco Dani, nemmeno stanotte.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Sono le 8 e 58 minuti.
5: Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto sarà assolato ma con un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Clima nel complesso mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni.
1: 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella radio.

0: Canzoni napoletane. Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sempre primo giorno, tutta è vuota, cato vega. Se l'aria che respira, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. A stringermi più forte, fammi sentire sicura. Stasera viene da parlare, dove tra sente pensiero. Mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. A dono vaso sola, formavo ogni paura. A tutte parole, fornevano in scura.

0: accompagnato suo tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni lavoro.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

0: Nello Amato, nata stella.
1: Questo modo di capire la genesi. Io sono stanco di continuare in debuci. Hai ragione.

canzoni napoletane. Rosario Miraggio, io voglio a te.

0: canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaiona.

0: Previsione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Tony Marciano, Si fosse a mia.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Nando De Marco, Mille chiamate.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
2: rispondi,
1: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 9:59 minuti.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, presso il centro fieristico Mister Bianco, si è svolta la quinta tappa di H2I, En Comune, il tour nazionale dedicato alle opportunità dell'idrogeno per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile del territorio siciliano, con il confronto tra istituzioni, imprese, ricerca e amministrazioni locali. Nel quartiere catanese di San Cristoforo è stata completata la pulizia dell'area dell'ex mercato, precedentemente accumulo di rifiuti. Restiamo a Mister Bianco, dove l'azienda AMZ partecipa all'Expo della transizione energetica all'interno di Sicilia Fiera, esponendo un autobus elettrico snodabile da 18 metri nell'ambito della propria flotta a zero emissioni e delle nuove fermate digitali. A Motta Sant'Anastasia si registra una spaccatura all'interno della Lega. Il capogruppo consigliare, Luca Sebastiano Cantone, e altri 4 consiglieri hanno lasciato il partito, confermando tuttavia la propria fiducia al sindaco Bellia. In Sicilia, intanto, la situazione economica del settore agricolo registra forti difficoltà a causa del prezzo del gasolio, raddoppiato rispetto allo scorso anno, mentre il costo di produzione del grano supera il prezzo di vendita riconosciuto agli agricoltori. Al confine tra Palermo e Ficarazzi si è verificato un incidente stradale lungo la statale 113, dove un furgone e uno scooter si sono scontrati frontalmente durante la notte, causando la morte del 27enne Salvatore D'Amato, che viaggiava in sella al motociclo. A Messina è stata presentata l'ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro, evento co-organizzato dalla Proloco e dal Comune, con il patrocinio della città metropolitana e di Ampli, che interesserà il programma e la viabilità della zona. Per lo sport, il Catania, nonostante un avvio di campionato al di sotto delle aspettative nel girone C di Serie C, resta tra le squadre maggiormente accreditate per un ruolo da protagonista, come evidenziato dall'ex difensore rossazzurro Giovanni Marchese nel corso di un intervento radiofonico, in cui ha sottolineato la necessità di fiducia nei confronti dell'allenatore Longo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio.
10: Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto sarà assolato ma con un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Clima nel complesso mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Canzoni napoletane. Franco Moreno, si occorre parlasse

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
11: Canzoni napoletane.
12: Gianluca Capozzi. Mi dispiace.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

parola, pure santa per te son Mariola. Noi campamme soltanto canzone, com'è forte su piezza che suona. Forse tengo sta pelle più nera e mi sento africano in do cuore. Sono contento.

sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo.

0: siamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Gianni Fiorellino. Sette sposi con lui.
4: Con lui.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
0: Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Ida Arendano, carnale e dolce,

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Revisione in scadenza.
0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
4: Accendi Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
6: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Pensa sempre a che

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sto dicendo con cuore. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella radio.
2: Sono le 11:02.
3: Bella radio. Bella radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto sarà assolato ma con un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Clima nel complesso mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Marco Calone, Montana e Maradona.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella.
4: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: storico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

bianco sulla te. Coppa te, venuto in mano dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera ai lati,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Andrea Sannino, feat. Neri per caso. No poco e te.

0: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e un minuto. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania sono stati completati i lavori per la riparazione dell'asfalto danneggiato dal violento maltempo dello scorso 26 settembre, che aveva reso l'incrocio tra Viale Vittorio Veneto e Via Napoli, un punto critico e pericoloso per la viabilità e i pedoni. Le sigle sindacali Filt Cigil, Fit Cisl, Will Trasporti e Ulti A Sicilia hanno annunciato una mobilitazione del comparto aeroportuale, con un'assemblea e un sit-in previsti sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 12, all'interno degli scali di Palermo, Trapani, Catania e Comiso, per denunciare le condizioni di lavoro. Sempre a Catania, la polizia ha sanzionato per oltre 21.000 euro un ristorante nel quartiere Canalicchio, sequestrando 110 kg di prodotti privi di tracciabilità e alimenti congelati, scaduti o mal conservati. Ad Acireale, le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza per l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di firma nei confronti di 14 giovani e del divieto di dimora per un pregiudicato, tutti ritenuti gravemente indiziati di lesioni pluriaggravate con l'aggravante della discriminazione e dell'odio razziale. Restando nel catanese, il centro fieristico di Mister Bianco ha ospitato la quinta tappa del tour nazionale H2I, En Comune, un appuntamento dedicato alle opportunità dell'idrogeno per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in Sicilia. Ancora a Catania, il consigliere del secondo municipio, Valentina Milici, ha denunciato la prolungata situazione di abbandono, con erba alta e sporcizia, che interessa l'area a verde pubblico di via Tito Manlio Manzella, chiedendo interventi di pulizia. sempre in città. Dalla mezzanotte del 1 ottobre è entrato in funzione il nuovo presidio sanitario all'aeroporto Fontana Rossa, attivo 24 ore su 24 con personale medico, autisti, soccorritori e due ambulanze attrezzate. A Mister Bianco, l'amministrazione comunale ha annunciato che verranno eseguiti i lavori di demolizione del secondo tratto di barriere lungo l'ex tracciato della ferrovia Circumetnea tra i quartieri di Montepalma e Lineri. Intanto a Catania è stata inaugurata la nuova sede di Uni.co, presso gli uffici provinciali della CNA in Piazza dei Martiri, con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito per le imprese. Nel capoluogo siciliano, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un assalto all'interno di un'agenzia di scommesse in corso Tucori, dove un rapinatore ha estratto un'accetta tattica per sfondare un pannello in plexiglas durante la rapina. A Noto, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Isidoro La Lumia, dopo la chiamata dei residenti, e hanno arrestato un uomo di 41 anni, sorpreso all'interno di uno studio medico mentre rovistava tra i cassetti, dopo aver rotto una persiana. A Messina, Pietro Picciolo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di direttore generale dell'ATM, mentre la presidenza è guidata da Anna Maria Sterrantino, che assume l'incarico a interim. Sempre a Messina è stata presentata l'ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di Capopeloro, evento co-organizzato dalla Proloco e dal Comune, con il patrocinio della città metropolitana. Restando a Mister Bianco, l'azienda AMZ partecipa all'Expo della transizione energetica, esponendo un nuovo autobus elettrico snodabile da 18 metri, tra i mezzi della flotta a zero emissioni dell'azienda di trasporto pubblico catanese. Per lo sport, nella scorsa giornata di campionato in Lega Pro, il portiere del Catania Andrea Dini è stato protagonista della gara contro la Casertana, grazie a una serie di interventi decisivi che hanno protetto la porta della squadra rossazzurra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto sarà assolato ma con un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Clima nel complesso mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Nico Desideri e Giusy Attanasio, Giurame.
4: Tu

Canzoni napoletane. Clementina.

0: cantare.
1: Ma senti, son capoce che intende, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son capoce che intende, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: Oviente. Bella.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella radio, canzoni napoletane.

0: sono innamorato di te.
1: Bella radio, bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.
3: Mary Milani, solo amore.
4: Se

canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Fabiana, io so gelosa e te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Combination.
7: Posizione numero 15.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: Compilation, posizione numero 14.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.
2: Quando

0: ogni volta que tu vens, o cor mi s'estrig e posa l'arco com meu mar. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Mary Milani, sono noi.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.

0: bella compilation. Posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
2: Tu promette, tu fai con me. Sto cotetto, riesco.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo The King è il punto di riferimento per ferramenta professionale.
0: The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Francesco
1: si da già già, ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, a me tu si ora respira che

tra poco c'è mattina. Passa una tanottata insieme a te, c'è bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me sei tutto come.

Veneto e via Napoli, un punto critico e pericoloso per la viabilità e i pedoni. Le sigle sindacali Filt Cigil, Fit Cisl, UIL Trasporti e Ulti A Sicilia hanno annunciato una mobilitazione del comparto aeroportuale, con un'assemblea e un sit-in previsti sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 12, all'interno degli scali di Palermo, Trapani, Catania e Comiso, per denunciare le condizioni di lavoro. Sempre a Catania, la polizia ha sanzionato per oltre 21.000 euro un ristorante nel quartiere Canalicchio, sequestrando 110 kg di prodotti privi di tracciabilità e alimenti congelati, scaduti o mal conservati. Ad Acireale, le forze dell'ordine hanno eseguito il centro fieristico di Mister Bianco ha ospitato la quinta tappa del tour nazionale H2I, En Comune, un appuntamento dedicato alle opportunità dell'idrogeno per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in Sicilia. Ancora a Catania, il consigliere del secondo municipio, Valentina Milici, ha denunciato la prolungata situazione di abbandono, con erba alta e attivo 24 ore su 24 con personale medico, autisti, soccorritori e due ambulanze attrezzate. A Mister Bianco,

mite con temperature massime fino ai 25-26 gradi, ventilazione che sarà a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi soleggiati con sole innocue e velature di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Noi capiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta non sa può studare, pure quando.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellente. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto.
1: Parla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro

la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire un'altra vita insieme a me.

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
5: Bella Radio. Bella
4: Radio. Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso buono in Sicilia nelle prossime ore, con solo un po' di nuvolosità di passaggio e non esclusa qualche goccia di pioggia. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che sarà a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi soleggiati con sole in occhio e velature di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: piaciuta, eh?
1: E come non mi è piaciuto?
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Si una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454! Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 4.
0: Una femmina.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi.
4: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

guidare ed andare lontano. Andremo alti sui carboni ardenti, restando mano nella mano, ne saremo indifferenti. Nei sogni sai si può volare via.

la mia Wendy sei tu. Resterei ad ascoltarti ogni giorno anche più per ore ed ore. La favola più bella siamo noi, amore, tu te migliore. Una storia imprevista, sta meglio così, senza filtri Insta. Oggi come ieri, ieri è già domani, stammi vicina, stringimi le mani.

0: super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 e un minuto. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La principale compagnia energetica statale privata dell'Argentina, insieme a una società di investimento degli Emirati Arabi Uniti e all'italiana Eni, firmerà il 26 novembre a Buenos Aires la decisione finale di investimento per il progetto Argentina LNG, un'iniziativa da 50 miliardi di dollari di investimenti e 25 miliardi di costi operativi in 25 anni. Il settore del gas continua a far discutere in Europa, dove l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, intervenendo a Parigi all'Argentina, Week organizzata dall'OCSE, ha sottolineato come la disponibilità di gas sia diminuita negli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato, e ha avvertito che dichiarare che il gas servirà solo per un tempo limitato mina la fiducia degli investitori. Nel frattempo, le borse europee proseguono in territorio negativo, mentre il mercato obbligazionario resta sotto pressione e sale il prezzo del petrolio, condizionato dall'incertezza sulla situazione in Medio Oriente. A Milano l'indice cede lo 0,6%, mentre a New York i futures sono positivi, grazie ai conti superiori alle attese del produttore di chip Micron. Sul fronte sanitario, l'oncologo Silvestris ha ricordato che le morti per malattie oncologiche sono in calo del 9% in 10 anni e ha sottolineato l'importanza di non ignorare gli screening, definendo la prevenzione il miglior farmaco per un lungo viaggio come quello della vita. A Pietracatella resta abbassata la saracinesca del panificio della famiglia di Elsi, mentre si attendono risposte sulla morte di Antonella, di 20 anni, e della figlia Sara, di 15, avvenuta a ridosso di Natale durante le recenti perquisizioni delle forze dell'ordine, è stata trovata una borsa appartenuta ad Antonella e gli investigatori cercano di capire se possa custodire elementi utili all'indagine. Intanto, a Garlasco, dalle carte depositate con la nuova chiusura delle indagini della Procura di Pavia, emerge che Andrea Sempio si aspettava prima o poi di finire nuovamente sotto indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, sebbene fosse convinto che ciò sarebbe accaduto dopo la scarcerazione di Alberto Stasi. In merito ai rapporti internazionali, il ministro degli esteri ha difeso la linea della discrezione diplomatica dopo la condanna di 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro del ricercatore Giulio Regeni, replicando alle richieste delle opposizioni che invocavano un'azione diretta nei confronti del Cairo e sottolineando che chiudere i rapporti con l'Egitto aumenterebbe le difficoltà. Per lo sport, l'ex attaccante di Cagliari e Roma, Victor Ibarbo, riparte dalla Basilicata, dove giocherà nella squadra del Potentino, militante nel campionato di eccellenza. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Generale stabilità nella giornata di venerdì sull'Italia centro-meridionale, anche sulla Sicilia, quindi cielo sereno o al più poco nuvoloso, tra sole e qualche nuvola di passaggio, ma è basso, del tutto assente il rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, un po' fresco di notte, massime invece miti, gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi mediamente. Ulteriori dettagli scaricando la Trebi Meteo.
14: Bella Radio.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Anthony e Bema, Rosa Nera.

fa sta più buona. È una corsa che da fia assieme a una persona. È un momento che tu ti firmi e ti sbatto cuore. Ti conto una storia, sentami buona. Stavo a Iona che sta a fianco a me, non stavo buona. Ha passata vita, marcia a piedi e delusione. Rosa nera e mo ti spiego perché.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Sono

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella, bella radio.
7: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Gianni Celeste, me fatte innamorare.

canzoni napoletane. Franco Staco, cuore mio. Quasi

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lascia andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Mary Milani, Bomba Atomica.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

come sei bella questo la sposa, come sei bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Generale stabilità nella giornata di venerdì sull'Italia, 27 gradi mediamente. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? Caffè Strazzulla è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.

Canzoni napoletane. Nancy Coppola e Chius Custamor.

0: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, parlo e te.
6: Provo a credere che la mia sia semplice apatia. Provo a fingere

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola arrivata, buon pomeriggio. Oh, miei cari, ben ritrovati. Eccoci qua, finalmente inizia una nuova puntata del nostro C'è e si sente. Anche oggi, fino alle ore 19, siamo pronti, siamo assolutamente prontissimi. Per iniziare io vi aspetto come sempre al 388-8292-885. Questo è il nostro numerino, quindi scrivetemi, mandatemi il buon pomeriggio, fate quello che vi pare, basta che siete insieme a me, come dico sempre. Il nostro numerino lo sapete, poi dopo andiamo anche con le chiamate, quindi tra un pochino anche 095-8739-658. Siamo pronti? Sì che siamo pronti, si inizia! Buon pomeriggio, belli!

0: frattempo mi sono fatto un bel caffettino, adesso prendiamo il caffè, tra un po' prendiamo anche le telefonate, quindi ragazzi inizia la nostra puntata a pieno. 095 87 39 658 per chiamare qui radio, tra un pochino inizieremo a dire pronto, intanto iniziamo a leggere qualche messaggino. Allora, ciao Mary, sono Stefi, buon pomeriggio. Ciao Stefi, un saluto a te e a tutto lo staff di Bella Radio. A mio marito Alfio, se gli dedichi solo amore la tua canzone, attacca live. Ora attacchiamo, l'arrivo, arrivo. Poi c'è anche Mimmo, sempre presente. Buon pomeriggio Mimmuzzo, con un grandissimo ti voglio bene. E adesso andiamo con il brano di Emiliana Cantone. Arriva Cambierò e poi si ritorna.
1: Parti per quello che è successo. Ingenue discussioni possono far male, ma quando c'è l'amore, quel vero grande amore, tutto si può aggiustare. Se c'è quel volere di amare con il cuore, senza più rancore.
2: Emiliana Cantone, Cambierò.

pubblicità incombe, ma prima andiamo con il prossimo brano. Vi ricordo sempre il 388-8292-885. Tra un pochino continuo a leggervi. Intanto arriva anche Leo Ferrucci. A tra poco.

era che ti ci pensate rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, che mi hanno rinteso. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormentato a carezzare la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, il primo raggio sole, l'ho già portato a te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla.
3: Puoi morderle ad occhi chiusi, perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: dobbiamo andare a prenderlo. Sempre bravo e complimenti a Fabian. Adesso arriva Gianni Fiorellino stanotte. Aspettami, torno tra pochissimo.
1: A colpi chi sarà che mo domanda fa, e che sta verità non ci parla mai più.

0: Stanotte aspettiamo scedate, facciamo come piace a te. I mari di rinda nottate e tu fai finta non veri.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670

0: è il nostro obiettivo.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia

0: Da Leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpis.
1: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio. Sono le 17 e 58 minuti.
4: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Regione Siciliana ha inserito nel disegno di legge di variazione di bilancio un fondo da 16 milioni di euro destinato alla climatizzazione degli edifici scolastici. L'intervento prevede anche l'avvio di un piano di contrasto alle dipendenze e al disagio giovanile, con l'apertura di sportelli d'ascolto in 150 istituti scolastici entro il mese di ottobre. Al Teatro Musco di Catania è tutto pronto per l'inizio della 70esima stagione teatrale, che vede la direzione artistica di Francesca Ferro. Il cartellone prevede 10 rappresentazioni, di cui 3 ospitate al Teatro ABC, con un programma che spazia tra classici e innovazione. Ad alzare il sipario, il prossimo 10 ottobre, sarà l'attore Gino Astorina con lo spettacolo L'ultima prima. Nelle scorse ore, gli agenti della squadra volanti della polizia hanno arrestato un uomo sorpreso mentre tentava di rubare uno scooter parcheggiato in strada. A dare l'allarme è stato un passante che aveva notato il malvivente in azione e aveva immediatamente contattato le forze dell'ordine. Sempre a Catania, la procura distrettuale e il giudice per le indagini preliminari hanno disposto una misura cautelare in carcere nei confronti di 2 pregiudicati. I 2 sono accusati di aver messo a segno una truffa ai danni di un'anziana ultraottantenne, alla quale avrebbero estorto oro sfruttando il raggiro del finto pacco. Restando nel catanese, il consigliere comunale Maurizio Mirenda ha presentato un'interrogazione per esprimere contrarietà rispetto alla possibile dismissione dell'attuale sede dell'ufficio di collocamento di via Nicola Coviello e al conseguente trasferimento dell'ufficio provinciale. In merito alle politiche per la mobilità, il rappresentante del quarto municipio di Ragusa è intervenuto sulla decisione del sindaco di Catania di rinunciare agli oltre 8 milioni di euro di fondi europei destinati alla rete ciclabile. Secondo quanto espresso, la restituzione delle risorse rappresenta un danno per il territorio, pur evidenziando la necessità di realizzare progetti adeguati. 6 organizzazioni hanno depositato una memoria integrativa nell'ambito della procedura per l'autorizzazione unica regionale, opponendosi fermamente ai progetti di costruzione di 2 inceneritori in Sicilia. Il documento è stato indirizzato al commissario straordinario e ai competenti dipartimenti regionali per chiedere il ritiro dei progetti e l'avvio di un'inchiesta pubblica. È aperta la procedura per la revisione annuale dell'albo delle persone idonee a svolgere l'incarico di presidente di seggio elettorale. I cittadini in possesso dei requisiti e iscritti nelle liste elettorali potranno presentare la propria domanda fino al 31 ottobre. L'Assessorato regionale delle attività produttive e la Commissione regionale dell'ABI in Sicilia hanno siglato una convenzione per disciplinare l'utilizzo di conti correnti vincolati legati agli avvisi pubblici. L'accordo ha l'obiettivo di facilitare gli investimenti delle imprese siciliane e semplificare la gestione degli incentivi regionali. A Palermo, le organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato 2 ore di sciopero per domani, 2 ottobre, nello stabilimento Fincantieri. La mobilitazione, che coinvolge i dipendenti diretti e quelli dell'indotto, fa seguito all'infortunio mortale registrato nel cantiere navale di Ancona. Spostandoci a Monreale, la prima sezione del TAR regionale ha respinto integralmente il ricorso presentato da una società contro i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione relativi alla gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale. Ad Acireale sono in arrivo quasi 2 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di una nuova via di fuga che collegherà l'ospedale Santa Marta e Santa Venera al comune di Aci Catena. Il finanziamento è stato ammesso nell'ambito di uno specifico programma attraverso l'ampliamento di via Capizzi e via Caronia. Nel Siracusano, le recenti dichiarazioni del sindaco di Melilli e deputato regionale Giuseppe Carta offrono nuovi spunti di riflessione in vista delle prossime elezioni amministrative a Siracusa, aprendo il dibattito sul futuro politico del capoluogo aretuseo. A Bronte è tutto pronto per la seconda fase della 35esima Sagra del Pistacchio, che riapre i battenti dopo il primo fine settimana. La manifestazione riprenderà domani con il coinvolgimento degli studenti nell'ambito dell'iniziativa dedicata alle scuole. Per lo

0: Sport, l'attaccante Roberto Insigne, oggi in forza al Catania, dopo la sua esperienza al Palermo, ha fatto il punto sul momento della squadra rossazzurra. Nel corso dell'incontro con la stampa, Insigne ha parlato della crescita del gruppo e del prossimo impegno di campionato contro il Crotone, confermando la totale convinzione nella scelta fatta per la sua nuova avventura professionale. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Generale stabilità nella giornata di venerdì sull'Italia centro-meridionale, anche sulla Sicilia, quindi cielo sereno o al più poco nuvoloso, tra sole e qualche nuvola di passaggio, ma è basso o del tutto assente il rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, un po' fresco di notte, massime invece miti, gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi mediamente. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

tornati dopo aver ascoltato la voce di Tommy Riccio, brano meraviglioso. Allora raga, abbiamo tantissimi messaggi, andiamo a leggere qualcosa e vi ricordo che domani sera ci vediamo tutti quanti in piazza San Pio X, annesima, per un grande evento come sempre. Anche domani il chiosco Belvedere e la panineria Riccioli stanno organizzando un altro evento meraviglioso proprio dedicato ai bimbi. Ci saranno i gonfiabili, ci saranno le truccatrici, ci sarà un buffet, ci sarà la possibilità di farsi le foto, sapete, quelle tutte particolari, ma soprattutto ci sono tantissimi regali per tutti i bimbi. Quindi domani sera a partire dalle ore 19 vi aspettiamo tutti quanti in piazza San Pio X, chiosco Belvedere e panineria Riccioli, e poi ci sarò io, ci sarà Orazio Tigre, ci sarà Vita Mia, ci saranno tantissimi ospiti, siete tutti invitati, siamo in piazza quindi non si paga nulla, domani sera ci si diverte e io soprattutto vi aspetto. Grazie! Domani vi aspettiamo. Adesso vado a leggere qualche altro messaggino. Il mio amicone Salvuccio vi scuso. Buon pomeriggio principessa, saluto te con un grande bacio. Tutti gli amici che menziono sempre, ti voglio bene, un buon proseguimento di programma. Grazie tesoro anche a te. Ciao Mari, sono Davide, per i miei amori Giusy e Noemi un viamo. Eleonora che dà il buon pomeriggio e mi richiede una canzone di Vezzosi a piacere. Sì tesoro, adesso gliela mettiamo. E qui chi ho che mi richiede la canzone di Daniele De Martino, tra un pochino. Sono Marco Fighera, i saluti a Massimo Previte ed Eros Fiandaca da parte mia, grazie. Certo, certo che sì, il resto dei messaggi arriva tra un pochino perché adesso è arrivato il momento di Mary Milani. Aumenta il volume, il mio nuovo singolo, sei mio.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.

canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro...
2: Britannica.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Giovanna De Sio, e noi con questo brano siamo arrivati al termine. Mando un bacio grandissimo a Lia con Un Ti Voglio Bene. Ragazzi, noi ci risentiamo domani pomeriggio per l'ultima puntata della settimana. Grazie a tutti per essere stati con me, vi auguro un buon proseguimento di serata e a domani. Ciao!
1: Revisione in scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ma tu che sai, tu ci sei? Che parlerà?
5: Nino D'Angelo, Nuno Napolitano.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
3: Sono le 19 e 2 minuti. News.
4: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Barcellona, i Mossos de Squadra hanno fermato 4 dei sospettati dell'aggressione ai danni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, rimasto in coma per alcuni giorni nella città catalana. I fermati sono stati trasferiti nelle celle di sicurezza dei tribunali di istruzione e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. A Roma, i carabinieri hanno eseguito una serie di blitz a seguito di un'inchiesta sull'invasione delle cosiddette macchinine usate come mezzi turistici. Sul tema è intervenuto il coordinatore di USB Taxi, Riccardo Cacchione, che ha espresso parere favorevole sui controlli, chiedendo però di fare luce anche sulle società che non versano i contributi al fisco. Restando nella capitale, nel corso di un forum internazionale dedicato all'acqua, il rappresentante di Acea Marco Pastorello ha sottolineato che il Mediterraneo rappresenta un hotspot della crisi climatica, evidenziando la necessità di investire sulla resilienza e di coinvolgere governi, istituzioni e operatori industriali. Sui mercati finanziari, il differenziale tra BTP e Bund ha chiuso la giornata in aumento a quota 118,5 punti, con il rendimento del decennale italiano salito al 4,69%. A spingere in alto lo spread sono stati i timori legati ai conti pubblici, mentre il titolo tedesco ha registrato un calo, beneficiando del proprio ruolo di bene rifugio per gli investitori. A Chioggia, nel veneziano, un ragazzo minorenne è stato portato in caserma dopo aver ferito il padre con un utensile da cucina al culmine di una lite. I colpi non avrebbero raggiunto parti vitali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma ha comunque fatto ricorso alle cure del pronto soccorso. A Pietracatella resta abbassata la saracinesca del panificio della famiglia di Elsi, mentre si attendono risposte sulle morti di Antonella e della figlia Sara. Nel corso delle perquisizioni eseguite dalle forze dell'ordine è stata ritrovata una borsa appartenuta ad Antonella e gli investigatori stanno verificando se possa trattarsi del vettore legato alla vicenda. A Bolzano, la comunità bengalese ha ricordato la piccola Jamila, la bambina di 3 anni investita e uccisa da un furgone nei pressi del Walter Park. I connazionali si sono riuniti sul luogo dell'incidente per recitare preghiere e depositare fiori, che si sono aggiunti a quelli lasciati dai cittadini insieme a lumini e peluche, mentre sugli schermi delle fermate degli autobus viene proiettata una candela in segno di lutto. A Milano, davanti al liceo scientifico Einstein, un gruppo di 12 militanti del blocco studentesco avrebbe circondato e picchiato uno studente universitario che aveva staccato dei manifesti dai muri della scuola. Il giovane ha riportato una frattura cranica a seguito dell'impatto con una bottiglia di vetro ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. A Crognaleto, nei pressi della grotta di Lourdes, si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio morto durante i lavori al Colosseo. Alle esequie hanno preso parte una folla di cittadini, il ministro Alessandro Giuli e il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Sulla vicenda giudiziaria legata alla morte di Giulio Regeni, il ministro degli esteri ha difeso la linea della discrezione diplomatica dopo la condanna in primo grado di 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il reato di sequestro, mentre la famiglia del ricercatore ha sottolineato la provvisionale già esecutiva e le opposizioni chiedono interventi diretti nei confronti del governo del Cairo. A Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha premiato con una medaglia al merito lo studente 14esimo di origine congolese che ha disarmato il compagno durante l'aggressione avvenuta ai danni di una professoressa, definendolo un esempio di coraggio e sensibilità. Sui mercati energetici europei, il prezzo del gas ad Amsterdam ha chiuso la giornata in modesta crescita, registrando un incremento dello 0,53% a 72,74 euro al megawattora. Il gruppo Stellantis ha registrato una crescita a doppia cifra nel mercato italiano dell'auto, sia nel mese di settembre, sia nel bilancio dei primi 9 mesi dell'anno. Escludendo il marchio Leap Motor International, le vendite sono aumentate del 7,5%, con la Fiat Pandina che si conferma il modello più venduto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità di bilancio alla luce dei livelli di inflazione. Da Bruxelles, la portavoce della Commissione ha ricordato che agli Stati membri sono già state concesse diverse forme di flessibilità, precisando che la missiva non è ancora stata formalmente ricevuta. Per lo sport, in vista dei prossimi impegni in Champions League, il calciatore dell'Inter Jan Bissek ha dichiarato di essere felice a Milano e di voler continuare a crescere dentro e fuori dal campo per puntare alla vittoria della massima competizione europea. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
0: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Generale stabilità nella giornata di venerdì sull'Italia centro-meridionale, anche sulla Sicilia, quindi cielo sereno o al più poco nuvoloso, tra sole e qualche nuvola di passaggio, ma è basso ed è tutto assente il rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, un po' fresco di notte, massime invece miti, gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi mediamente. Ulteriori dettagli scaricando l'app Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella, bella radio.
5: Canzoni napoletane.

0: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
9: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella radio.
12: Canzoni napoletane.
13: Alessandro Fiorello, il tuo diario.

0: King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Canzoni napoletane. Andrea Sannino. Non me scurda.
6: Omar, me fa scrivere canzoni, ma stasera stronghi sulla

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964.
3: La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5.

0: Maya raddoppia. Il gusto si moltiplica.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Antonio Cannata, Gira gira sta malinconia.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 19 e 58 minuti. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Regione Siciliana ha inserito nel disegno di legge di variazione di bilancio un fondo da 16 milioni di euro destinato alla climatizzazione degli edifici scolastici. L'intervento prevede anche l'avvio di un piano di contrasto alle dipendenze e al disagio giovanile, con l'apertura di sportelli d'ascolto in 150 istituti scolastici entro il mese di ottobre. Al Teatro Musco di Catania è tutto pronto per l'inizio della 70ª stagione teatrale, che vede la direzione artistica di Francesca Ferro. Il cartellone prevede 10 rappresentazioni, di cui 3 ospitate al Teatro ABC, con un programma che spazia tra classici e innovazione. Ad alzare il sipario, il prossimo 10 ottobre, sarà l'attore Gino Astorina con lo spettacolo L'ultima prima. Nelle scorse ore, gli agenti della squadra volanti della polizia hanno arrestato un uomo sorpreso mentre tentava di rubare uno scooter parcheggiato in strada. A dare l'allarme è stato un passante che aveva notato il malvivente in azione e aveva immediatamente contattato le forze dell'ordine. Sempre a Catania, la procura distrettuale e il giudice per le indagini preliminari hanno disposto una misura cautelare in carcere nei confronti di 2 pregiudicati. I 2 sono accusati di aver messo a segno una truffa ai danni di un'anziana ultraottantenne, alla quale avrebbero estorto oro sfruttando il raggiro del finto pacco. Restando nel catanese, il consigliere comunale Maurizio Miranda ha presentato un'interrogazione per esprimere contrarietà rispetto alla possibile dismissione dell'attuale sede dell'ufficio di collocamento di via Nicola Coviello e al conseguente trasferimento dell'ufficio provinciale. In merito alle politiche per la mobilità, il rappresentante del 4° municipio di Ragusa è intervenuto sulla decisione del sindaco di Catania di rinunciare agli oltre 8 milioni di euro di fondi europei destinati alla rete ciclabile. Secondo quanto espresso, la restituzione delle risorse rappresenta un danno per il territorio, pur evidenziando la necessità di realizzare progetti adeguati. 6 organizzazioni hanno depositato una memoria integrativa nell'ambito della procedura per l'autorizzazione unica regionale, opponendosi fermamente ai progetti di costruzione di 2 inceneritori in Sicilia. Il documento è stato indirizzato al commissario straordinario e ai competenti dipartimenti regionali per chiedere il ritiro dei progetti e l'avvio di un'inchiesta pubblica. È aperta la procedura per la revisione annuale dell'albo delle persone idonee a svolgere l'incarico di presidente di seggio elettorale. I cittadini in possesso dei requisiti e iscritti nelle liste elettorali potranno presentare la propria domanda fino al 31 ottobre. L'Assessorato regionale delle attività produttive e la Commissione regionale dell'ABI in Sicilia hanno siglato una convenzione per disciplinare l'utilizzo di conti correnti vincolati legati agli avvisi pubblici. L'accordo ha l'obiettivo di facilitare gli investimenti delle imprese siciliane e semplificare la gestione degli incentivi regionali. A Palermo, le organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato 2 ore di sciopero per domani, 2 ottobre, nello stabilimento Fincantieri. La mobilitazione, che coinvolge i dipendenti diretti e quelli dell'indotto, fa seguito all'infortunio mortale registrato nel cantiere navale di Ancona. Spostandoci a Monreale, la prima sezione del TAR regionale ha respinto integralmente il ricorso presentato da una società contro i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione relativi alla gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale. Ad Acireale sono in arrivo quasi 2 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di una nuova via di fuga che collegherà l'ospedale Santa Marta e Santa Venera al comune di Aci Catena. Il finanziamento è stato ammesso nell'ambito di uno specifico programma attraverso l'ampliamento di via Capizzi e via Caronia. Nel Siracusano, le recenti dichiarazioni del sindaco di Melilli e deputato regionale Giuseppe Carta offrono nuovi spunti di riflessione in vista delle prossime elezioni amministrative a Siracusa, aprendo il dibattito sul futuro politico del capoluogo aretuseo. A Bronte è tutto pronto per la seconda fase della 35esima sagra del pistacchio, che riapre i battenti dopo il primo fine settimana. La manifestazione riprenderà domani con il coinvolgimento degli studenti nell'ambito dell'iniziativa dedicata alle scuole. Per lo sport, l'attaccante Roberto Insigne, oggi in forza al Catania, dopo la sua esperienza al Palermo, ha fatto il punto sul momento della squadra rossazzurra. Nel corso dell'incontro con la stampa, Insigne ha parlato della crescita del gruppo e del prossimo impegno di campionato contro il Crotone, confermando la totale convinzione nella scelta fatta per la sua nuova avventura professionale. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

forza questa è l'urda ma canzone che scrivo con la te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'urda ma con me. Se di sesti scordati mi fa nascere il cuore, sicuramente mi non dovesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come a tinte film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo in cena, non mi sposo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso, se a volte vince se perse, fosse

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Stefania Lai e Vivo a metà.
1: Ma quale amici? Dopo quello che c'è stato, ma che dici?

tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2200

0: 999 euro fino a 2490 o 2999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342 766 2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Stelle Stelle Telle.
4: Sì.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Tony Marciano, so più romantico.
1: Non so brava a tu dicere, ma se leggi dall'anima, e parole non servono quando luce si parlano, che la serinda macchina non mi scorda indelebile.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Nando De Marco e Stefania Lei, A colpa tua son io.

canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Dintè Pensiere,

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta di capire in mezzo dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era paura che tu mi piaci. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

0: posto sulla cama stai vicino.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: fuoco d'amore si trasuti in tall'anima.
1: Insieme a te, di questo amore da mi racconta, amore da mi racconta, protagonisti di una storia vera, è incancellabile.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Ed è un po' che vorrei, ma il coraggio.
3: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

mo che stai tremando a fa? Tanto primo Rocco sai, non accorgevo. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Tu per me sei assai importante.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: Bella Radio.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno Amore. Quante

0: canzoni napoletane. Gigi Finizio, Scacco Matto.
1: Quando la notte ti incendia la mente e un pensiero non spegne il ricordo e marcia sul cuore un nemico potente, la tua solitudine sarai un antico presagio che ormai ha già cambiato il tempo, non mi troverai.

canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
2: Tu non mi abbraccia mai, tu non mi parla mai, e non mi batte mai, ma insieme a me che fai? Diceva

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore?

Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gianni Ventura, come si fa?

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io per far capire quanto ti voglio bene, sono lì che dico che si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

0: canzoni napoletane.
1: Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: Canzoni napoletane. Mauro Nardi, Dinta una serata.
1: Quando

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: gioia nostra so papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Se una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi portiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimmo in mano così non può carino. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E prima in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare, e i bracci che ti stringono quando ti una frega, e l'occhio nostro felice quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare questa vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara lo rispetto e l'amore assai, e sarai un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ne vuole sta mano ci ha lassà, a ricordate che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Bella radio.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
6: Su Bella radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
7: Sono

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Ciao ciao!

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: andavi.
1: Quaglio ma può partire, ma raccomanda se vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
0: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Natale Galletta. Carnale come si.
1: Succede sempre quando cuore non ci voca di. Quando stai sola e tutta vita tu sta a mano a te. Eppure si rimane, te volisse innamorare. Sai che hanno cuore rotto,

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ciro Rigione, Fosse bello.
3: Forse la colpa è proprio tua, che non mi conosco più. Fanno guerra mente e cuore.

0: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

Canzoni napoletane. Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlame.

0: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Attimi.
1: Sai.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Marco Calone, Ibiza e Barcellona.
2: Non

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nino D'Angelo, portami con te.
3: Pigliami, portami a dono, non puoi mai scordare me.

Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, 100 rose.
2: 100 rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno niente, ma può far studare.

0: chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la prova, ma tu mi puoi capire a papà, puoi sempre contare con me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passare a te.
1: Bella radio. È l'una, è un minuto.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Fabiana, ma sei serio? Fabiana.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni.

0: canzoni napoletane. Franco Calone, a figlia mia.
1: Vieni qua, papà. Ti ce la racconta una storia. Caso non modo posso raccontare. Abbracciamo una poco. Abbracciamo una poco. Come si cresciuto, figlia mia, io per te ringrazio a Dio, si stecca vicino a me. Modo voglio raccontare una storia che fa parte del passato.

canzoni napoletane. Rico Femiano, Guagliunce.